0: fresco, sveže na Antenni. Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
1: Giovanotti in Alfa, buon vento.
2: Non

0: vita.
1: Svegen Antini.
0: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non